Udo pae misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et aventum